Radio Toridor, in nomine Domini, Dominic is audio rastione meglio, Dominus vobisco, oriemus deus universum transcreatur exista, presum legem, et unam tantium tuam, et a principia ter Christus over nostro ame, benedictio diri potens, pater quiri circestum, descendi vos, manetis semper,